0: mama.
1: Kupatima.
2: Santo. 2 Kamawuri anga agosto 2026.
3: Kusungula nongolo

E tu come mai il derboy a qui? Hai la vago ciuccia, vago cioppela blè. Quando sto a casa qui a cioppelini, si ne ne cuo zamaca. E qua si to so qua, a sunga ta famba sonna nyamunt. 26 minuti.